0: Ma... Amoilevi.
1: Ale, alla moneta rock. A dinga la habirni, a van presenti, van a flikkele.
0: A dinga, a spierne.
1: A slangia, a spierne, a